0: believers.
1: Radio Zigzag.
2: Radio Zigzag.
3: Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Che calore nella discoteca.